0: Mucha diversión y estilo. La 103.9 FM.
1: Ritornerà per te. Può essere. Come posso indovinare?